0: Slagger met Dieter Junior op Barrett. Laat ik het je boetjes, ik maar
1: Vuoi davvero un corrotello?
2: Ci tratta con l'acqua su un god, una parte festival, un
3: rasca,
2: mi danno, non trasso in disco, che è da bara, un po' di
1: sciogliere,
2: io la chiamo la che ti chiamo, io la chiamo la che ti chiamo, io la chiamo la che ti chiamo, io la chiamo la che ti chiamo, io la chiamo la che ti chiamo, io la chiamo la che ti chiamo, io la chiamo la che ti chiamo, io la chiamo la che ti chiamo, io la chiamo la che ti chiamo, io la chiamo la che ti chiamo, io la chiamo la che ti chiamo, io la chiamo la che ti chiamo, io la chiamo la che ti chiamo, a klub egyébként 31 éves, úgyhogy lesz mit elővenni a régi időszakból. Én ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a rádió, ilyen szevasztok.
3: Ameddig a